0: Sagrada sia da lui Jesus scomungada.
1: Na Continental FM.
2: Bom dia!